0: Ecco, sto iniziando ecco, che ti consiglio già in disico.
1: Sai che c'è il capo? Perché ho tempo?
2: .4 and 476 will be following. Copy.
1: 476 to 236. He's just going up on a fuel. 10-4.
0: Can be dropped in. 10-4.